Solo per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore, spengo la sigaretta.

accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.